La Serena, domenica mattina insieme. Fight for Fighting Superman, It's Not Easy a caratterizzare questi ultimi minuti, una marea di dolcezza grazie alla musica di Dimensione Suono Soft della Radio del Benessere. Bene, com'è andato il Ferragosto? Un'altra occasione per mangiare, per fare baldoria, spero tutto ok. Adesso un classico di Battisti.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma sì, crediamoci pure, crediamo di essere molto giovani ascoltando questo pezzo del passato, Fun, We Are Young. Buongiorno da Dimensione Suono Soft, tra poco l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Parole e canzoni d'amore.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore ci inebria il cuore. Orienta il nostro destino come l'amore di una mamma per il suo bambino.

0: La sua grande voce malinconica e potente, quella di Sam Smith, I'm not the only one. Buongiorno da Silvia Giansanti, buona domenica 16 agosto sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life si parla di ghiacciolo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Stopping Stare e One Republic su Dimensione Sono Soft. In questo appuntamento con le Good Life facciamo la conoscenza di una donna che ha cambiato il modo in cui un'intera nazione si rapportava al cibo, non con ricette austere o consigli dietetici, ma con qualcosa di molto più raro e potente, cioè la gioia. Oggi conosciamo insieme Julia Child, nata in California, altissima e dalla voce inconfondibile che sembrava provenire da un altro pianeta, e non aveva, pensa, mai cucinato niente di serio fino ai 36 anni. Poi arriva a Parigi con il marito diplomatico, mangia la sua prima sogliola alla Mugnaia in un ristorante di Rouen e la sua vita cambia per sempre. Si iscrive all'Accademia Bleu, impara a cucinare con la stessa ossessione con cui altri studiano il pianoforte e decide di portare la grande cucina francese nelle case americane. Il suo libro Mastering the Art of French Cooking, pubblicato nel 1961, è un successo senza precedenti, ma è la televisione a renderla leggendaria. Con il suo programma The French Chef dimostra infatti per la prima volta che cucinare può essere divertente, imperfetto e umano. Quando per esempio le cade qualcosa, ride; quando sbaglia, improvvisa; quando assaggia, chiude gli occhi per il piacere. Julia Child insegna a una generazione intera che la cucina non è un dovere, è un atto d'amore verso se stessi, verso chi si nutre con noi, verso gli ingredienti che la terra produce. Oggi quindi prova a fare come lei, cucina qualcosa da zero, senza fretta, con le mani e con la stessa gioia di Julia. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dall'omonimo album del 1991, tra l'altro tra i più apprezzati ed acquistati dell'intera discografia di Antonello Venditti, c'è Benvenuti in Paradiso su Dimensione Suono Soft. 10:58 minuti, una buona domenica anche alla nostra redazione che ci attende prontissima con le news. Allora direi di raggiungerla subito.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani, Spin Time. Ieri il sindaco Gualtieri in visita per gli auguri di Ferragosto tra gli attivisti ancora in strada, un gesto di solidarietà mentre è in corso una trattativa per reperire soluzioni abitative dopo il principio di incendio dello scorso 29 luglio che ha comportato l'evacuazione di circa 400 persone dal palazzo occupato. Ieri Roma e la città metropolitana è stata colpita da molti incendi, tra cui quello nel pomeriggio a Colle Salario dove un incendio è divampato in una frutteria di via Rapagnano. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale richiamando l'attenzione dei residenti della zona che hanno dato l'allarme sul posto i vigili del fuoco. Ostia, furti a raffica sulle spiagge, c'è chi torna a casa scalzo o solo con l'asciugamano. Nei primi giorni di agosto sono state diverse le segnalazioni delle vittime, tutte denunciate alle forze dell'ordine. I ladri approfittano della distrazione dei bagnanti, impegnati a fare il bagno e a godersi il sole, per portare via borse, zaini ed effetti personali lasciati sull'arenile. Tennis, male per l'Italia nel torneo di Cincinnati. Luciano Darderi, il numero 20 del ranking ATP, è stato eliminato al Masters 1000 dall'australiano Rinki Hijikata, che si è imposto in 2-7, 6-4, 6-2. Il 25enne di Sydney affronterà nei sedicesimi Jakob Mensik, che a sua volta ha eliminato un altro azzurro, Mattia Bellucci. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sofì, Vasco Rossi su Dimissione su Nosoft. Se sei un viaggiatore accanito ma altrettanto distratto, questo trucchetto che sta diventando virale sui social potrebbe davvero fare al caso tuo. E consiste nel lasciare una scarpa in cassaforte. Questo perché nessuno lascerebbe mai una stanza d'hotel con un piede scalzo. Quindi questo stratagemma ti obbliga a cercare la scarpa, aprire la cassaforte e verificare di non aver dimenticato nulla di prezioso o importante. I giochi sono fatti.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
1: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: chiama Thank You, la canzone di Daido che chiude quasi il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultime notizie.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dopo l'esplosione del petardo in via Fasana dell'altra notte, le indagini dei carabinieri della compagnia di Ostia hanno portato all'arresto di due persone che occuperebbero ruoli di rilievo nella piazza di spaccio locale e che potrebbero essere coinvolte nelle dinamiche che avrebbero spinto a piazzare l'ordigno come probabile avvertimento. I militari hanno arrestato un 46enne e un 49enne, entrambi romani e già noti alle forze dell'ordine, notati mentre vendevano una dose di crack a un inquirente poi segnalato alla prefettura. Nascondevano la droga in un albero. Interviene per aiutare l'amico vittima di due rapinatori che cercano di strappargli la catenina d'oro, ma viene ferito a una spalla dai due riusciti comunque a fuggire. È successo sabato notte intorno a mezzanotte in via della Scala Trastevere, dove una pattuglia dei carabinieri è intervenuta dopo la segnalazione di un 49enne vittima di un tentativo di rapina. I militari hanno prestato i primi soccorsi al ferito, che è stato poi trasportato all'ospedale Santo Spirito, avviato gli accertamenti per identificare i responsabili. Nella stessa notte, poco prima dell'una, in piazza Trilussa, una pattuglia in transito è stata richiamata dai passanti per una lite in corso tra più persone. Durante i controlli, due delle persone coinvolte, un cittadino tunisino di 24 anni e un cittadino egiziano di 19 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, hanno posto resistenza. I due sono stati bloccati e denunciati in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Un weekend di Ferragosto senza criticità di particolare rilevanza lungo la rete stradale e autostradale di ANAS, ultime partenze e primi rientri di nel corso della prossima settimana. Secondo le stime di ANAS sono previsti oltre 34,7 milioni di spostamenti da lunedì a giovedì 20 agosto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Bene, grazie a Francesca Proietti e a tutta la redazione. Io sono Giampiero Di Sara, mi fermo qui, ti auguro di trascorrere una bella serata questo weekend di Ferragosto con la radio del benessere Dimensione Sono Soft. Tra poco sentirai anche la voce di Laura Buono. Ciao!
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Coloro che vivono d'amore, vivono d'eterno.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

0: woman's heart.
1: Un po' di ritmo caliente, come se fuori non fosse già abbastanza caldo, ma non fa niente, a noi questo ritmo piace. Illegal di Shakira e Carlos Santana in questa domenica pomeriggio insieme, 16 agosto, 17:16. Ciao, sono Laura Buono e ti accompagnerò fino alle 21. Intanto ringrazio subito Giampiero Di Sora che ti ha tenuto compagnia fino adesso, e noi piano piano cerchiamo di andare avanti, di trascinarci in questa domenica pomeriggio di rientro per tanti dopo il Ferragosto magari passato fuori. Per tanti altri è il pomeriggio di smaltimento del Ferragosto, perché piano piano dobbiamo riprenderci magari dai bagordi. E cosa c'è di meglio di farlo insieme? Quindi staremo insieme fino alle 21.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa alla fine.

0: Jamison con My Sweet Lord alle 17.35 in questa domenica pomeriggio 16 agosto qui su Dimensione. Sono Soft. Come va? Ci stiamo riprendendo dalla giornata di ieri, dalla festa clou dell'estate. Probabilmente stiamo ancora smaltendo il pollo con i peperoni, che è uno dei piatti tipici del Ferragosto qui a Roma e dintorni. E guarda caso, di peperoni continuiamo proprio adesso a parlare con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Sapete che c'è stato un momento in cui in Italia non si mangiavano i peperoni? Ebbene sì, perché questo è un ortaggio originario dell'America centro-meridionale, dove era coltivato ovviamente migliaia di anni fa, ma è arrivato in Europa dopo i viaggi di Cristoforo Colombo. All'inizio fu accolto come pianta ornamentale perché aveva questo bellissimo colore, e poi dopo invece il suo sapore ha conquistato la cucina mediterranea. Oggi ci sembra italianissimo. Allora, il peperone appartiene alla famiglia delle solanacee, che è la stessa dei pomodori, delle patate e delle melanzane, e dal punto di vista botanico è un frutto, anche se noi lo trattiamo come se fosse un ortaggio. L'Italia ne custodisce moltissime varietà, due hanno ottenuto però la certificazione europea. Sto parlando del peperone di Senise, IGP in Basilicata, che ha una polpa bella sottile, povera d'acqua, perfetto da essiccare e trasformare nel celebre peperone crusco che ormai troviamo ovunque, e il peperone di Pontecorvo DOP invece nel Lazio, bello rosso, dolce, molto digeribile, è riconoscibile per la caratteristica forma allungata. Poi ci sono autentici gioielli territoriali come il peperone di Carmagnola, quella di Capriglio, il quadrato della Motta. Ma come si sceglie il peperone giusto? Allora, deve essere bello sodo e pesante, la buccia deve essere bella liscia, lucida e ben tesa, mi raccomando. Il picciolo deve apparire verde e fresco, senza zone molli, rughe o macchie scure, e il colore dipende dalla varietà e dal grado di maturazione. Infatti i peperoni verdi vengono raccolti prima, quelli gialli e quelli rossi sono più maturi e ovviamente dolci e aromatici. I peperoni però sono anche dei preziosi alleati della salute, contengono molta acqua, fibre, potassio e pochissime calorie. Soprattutto quelli rossi sono ricchi di carotenoidi, mentre tutti, dico tutti, consumati crudi regalano ottime quantità di vitamina C. Conservateli interi e non lavati, mi raccomando, nel cassetto delle verdure del frigorifero, meglio in un sacchetto di carta oppure un sacchetto forato. E in cucina? Beh, allora, crudi nelle insalate, arrostiti, gratinati, ripieni, sott'olio, oppure protagonisti golose, peperonate, salse, ma anche tanti primi piatti. Insomma, il peperone è versatile e colorato ed è davvero per me il mio ortaggio, o meglio frutto estivo preferito. Noi ci sentiamo su Dimensione Sono Soft domani per scoprire nuovi segreti in tavola, e intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11.35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore.